era quando lo zingaro nel legno e il sa. Come appunto lo zingaro nel legno.